a mulher me dera me risaio me deu a na a buia da co me repim su co Jesus me repim su co ah o rebi lini quanto a maia a fim su su a denicra sua

kum hanya wudi di Israel fo ni mna ma wati mi di cha e popopo ana de mi sro sa fadi manem eh na sina wo aje

Akana Bamuo. Hey, Sanyana Semtia. Woni Antonio. Adu Wusu. Wabaya Wusa. Wakana Bamu. Hey, Sanyana Semtio. Woni Antonio. Hey. Wabaya Wusa. I'll call you a name.

Yamano, Yamano, Yamano, Yamano, Yamano, Yamano, Yamano, Yamano, Yamano, Yamano, Yamano, Yamano, Yamano, Yamano, Yamano, Yamano, Yamano, Yamano, Yamano, Yamano, Yamano, Yamano, Yamano, Yamano, Yamano, Yamano, Yamano, Yamano, Yamano, Yamano, Yamano, Yamano, Yamano, Yamano, Yamano, Yamano, Yamano, Yamano, Yamano, Yamano, Yamano, Yamano, Yamano, Yamano, Yamano, Yamano, Yamano, Yamano, Yamano, Yamano, Yamano, Yamano, Yamano, Yamano, Yamano, Yamano, Yamano, Yamano, Yamano, Yamano, Yamano, Yamano, Yamano, Yamano, Yamano, Yamano, Yamano, Yamano, Yamano, Yamano, Yamano, Yamano, Yamano, Yamano, Yamano, Yam